0: Latino Chart. Z vami je Patricia Pangršić.
1: Drugo mesto.
2: Let him march again. Welcome to the paradise. Far.
3: Quattro abbracci, sì, un caffè.